cantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestri di inganni, amiche da fare.

0: Il signore
1: va fatto la pace, prendi
0: cosa?
1: Quattro doppie.
0: Ho sentite per questa volta la cerimonia zetto, ma non vi ci avvezzaste e non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anima di far quel che io ti dico.
0: Pur che lascia le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Mm-hmm.
1: Pazzo! Lasciar le donne! Sai che lei per me sono necessarie, più del pan che mai.

0: fedele. Io che me sento se esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno.
0: Or su cosa vorreste odi?
1: Vedesti tu la cameriera
0: di donna Elvira?
1: Io, no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Con poco credito, con gente di tarrango, gli abiti signorili, sprigati, via!
1: Signore, per
0: finisci, ma che ti ha detto?

0: che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzola, che sei il gran donzo, ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle qualche carezza, fingi la voce mia, poi con bell'arte, cercati co condurla in altra parte.
2: Ma signore,
1: non più repliche.
2: Lei se vuoi mi conosce.
1: Non ti conoscerà, se tu non vuoi.
0: Zitto, e l'apri, e giudiziosa.
3: Eccomi a voi.
1: Vediamo che farà.
0: Che bell'imbroglio.
3: Non credo.

0: quanti sospir voi mi costate.
1: Io, vita mia, ma poverina, a quanto mi dispiace.
0: E voi direte più?
1: Oh no, muso bello.
0: Sarete sempre mia?
1: E sempre.
0: Carissima.
1: Ah, carissima, la burra mi dà gusto.
0: Mia testa.
1: Mia Venere. Io ho tutto cenere.
2: Il birbo si riscalda.
0: E non mi ingannerete.
1: No, sicuro.
0: Giurate.
1: Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: E a chi è morto.
1: A lumi.
2: E a chi.
1: Par che la sorte mi secondi. E t'amo.

0: amici al campo di battaglia.
1: Tanto meglio per loro, li vedrete tornar carichi da loro. Ma non quali artigioni, sono ancora vive, vivi torneranno. Ma come pani e piuttosto che mani piante

0: cancio rinchiuso.
1: Tu sei per me.
0: Ma i treviti falti.
1: Tu sei per me.
0: Al foglio si parlo.
1: E te vedi.

0: La curva m'aspetta,
1: pian piano me fretta, o tu più togliete mi vieni partire, vieni partire.
0: La cosa sta pronta,
1: portate la carte, come mi sto qui, portate la carte, come mi sto qui, portate la carte, come mi sto qui.

signor, volse scappo, che in silenzio chi fece chi fu. Cosa mi dice questo ragazzo? Ascoltate, parla di sé, ascoltate, parla di sé. Da balcone che guarda nel dinno, bellicosi ogni di giraveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di un uomo, signor mio.

0: Donna balcone, dal balcone, in giardino,
1: a me cuore, se noi parla in neva,
0: segui pure, segui pure. Di volta potresti, io cammini,
2: io
0: cammini, sta zitto una volta, e a me soli fra tanto tu molto, già ti fatto un po' stare a colpo, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Questo è il suo pezzo, chi fa se il suo pezzo, che stupore, come mai diventasti si grosso, vedo la posso, non posso, poi il salto da fasti così, chi il direbbe, tu che dici, avevi il ragazzo, per me,
2: maldito,
0: maldito, adesso appunto, la Siviglia cavallo mi giunto,

0: silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei sono tuo avvocato, vengo a fare le sue difese, le legittime pretese.